questo mi sarebbe applicato anche al banco con me, ma te lo hanno notte a fare come tu lo hai. Gracias.

Sono degli ascoltati a fare, secondo me, Filippo, io lo stavo stringando, scusate, non c'è

sapeva sua passata in costretto tra lei e voleva parlare niente a non se ne praticava di ciò che può non lei se si mangiò la sua mena di lei allora le fu che può questa vita visto che la comodia con Silva sento ne pali ne ha trovato a quattara ne pali ne ha trovato a quattara ne pali gelmo per su sempre e tutto grande con lei Niemann Aipo Nielsen Raji Bogotà Aipani nostro vintor animale su sempre a Milano Visho Corvani come le tue mai cosa grazie per l'ottimo che avete con la grande banca sua grande tutti i suoi ricordi su Oxet su Shep Mobile non fatti orari le tue mai comparazza so viste che il tista un sonno pubblico di un'altra parola Naime Nepal Mobility Expo che era so viste che eri di Brabali e cosa अर्को खबर छापिएको छ चर्चा र विवादमा योभन्दा ल्यारी एलिसन शीर्षकमा यो खबर छापिएको छ भने र भित्री पन्नामै

sapere cosa potevano descubrire, ma sempre una sorta di cosa che fa il miracolo di Stromix, sembra un po' di qualcosa, rispetto a Rosario, quanto la propria, il potrebbe, ne parliamo nella costa, poi la tra